umanità. Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! La la la la la la la la la! Fare tutta questa umanità, bravo!

far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Rasoli a petti, rilanciate farmici al mio comando, tutto qui sta. E lanciate farmici, rasoli a petti,

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, e perché fanciulla, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ma le parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!